Spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre e fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

wipe you.

0: anima fragile.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze.

0: Radio Ascoli Weekend.
1: Ho visto la gente de... che è la prossima volta.
2: Ho visto

0: Sola nostra.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
2: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45. Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: come la febbre.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Cadê?
1: Ela faz um rock cool.
2: Ho visto

0: Radio Ascoli.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Mangiare bene non basta più. Oggi, se un piatto non richiede un brivido o uno shock, l'avventore medio sbuffa e preferisce prepararsi un toast a casa. La ristorazione contemporanea ha deciso di abbandonare il banale concetto di gusto per buttarsi a capofitto nella tanto decantata esperienzialità. E quale esperienza è più autentica del rischiare lo svenimento tra una portata e l'altra? Esempio di questa tendenza sono le cene ad alta quota, che pare a settembre arriveranno anche a San Benedetto del Tronto. L'idea è tanto semplice quanto insensata: sborsare quasi 200 euro per farsi sollevare da una triste gru a 50 metri d'altezza o forse più, imbracati come paracadutisti, masticare qualcosa con le gambe penzoloni, essere tirati giù dopo un'oretta. Il vero brivido non è il menù degustazione, ma immagino la costante angoscia di far cadere la forchetta sui passanti o di avvertire un improvviso mal di pancia. La cena vi sembra troppo? Potete optare ad esempio per una colazione. Ci vorranno solo 100 euro per qualche dolce e un cappuccino, manco fosse preparato con schiuma di nuvole. Ma se la Riviera punta alla elevazione al cielo, l'entroterra risponde con la materialità del suolo. Ascoli Piceno non resta certo a guardare e rilancia con la sua personalissima attrazione, anche questa esperienziale, la cena in salotto con l'immondizia. In alcuni punti panoramici della splendida piazza Ringo, benché in ristrutturazione, tanto per fare un esempio, residenti e turisti possono infatti godere di una installazione sensoriale permanente di sacchi della plastica abbandonati con dentro di tutto: bottiglie, cartacce, posate di plastica, avanzi di cibo, tutto insieme, appassionatamente, con buona pace del cittadino che da settimane è martellato sull'importanza della raccolta differenziata. Un format concettuale di rara eleganza. Il profumo fragrante dell'oliva lascolana sapientemente abbinato alle note persistenti della monnezza stagionata. C'è a chi piace. Immondizia a parte, su cui siamo tremendamente seri, sul resto scherziamo come al solito. Ma nel dilagare della tavola degli estremi viene da chiedersi: e la cucina? E il cibo che troviamo nel piatto? E la tipicità? Food experience, multisensorialità e multidimensionalità, esperienze sinestetiche, mindful eating esperienziale, fine dining e chi più ne ha più ne metta. Purtroppo è evidente che gli studi del filosofo Feuerbach, famoso per aver posto il nutrimento al centro della sua riflessione e ancor più per la massima «l'uomo è ciò che mangia», sono stati travisati. È evidente che il cibo non serve solo a nutrire, ma è capace di influenzare l'umore, lo stato d'animo, i pensieri. Ma è il cibo a farlo, appunto, non tutta quella serie di orpelli con cui oggi si distoglie l'attenzione da un piatto che troppo spesso è scadente. Tra mangiare una roba qualsiasi solo per stare appeso ad una gru o gustare uno spaghetto alle vongole nella vecchia trattoria di cui non posso dire il nome, non c'è partita. Trattoria tutta la vita, con il cuoco ben piantato, coi piedi per terra ed i sapori del cibo al centro della mia esperienza. Ma sono sicuramente di vecchia scuola. Mi aspetto ormai che qualcuno dica o scriva che a tavola il gusto è sopravvalutato.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
4: Ho sbagliato tante volte nella vita. Chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola. parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria.

0: Radio Ascoli Weekend.
1: Tu che dici aspetta, io che tremo in questa stanza, spingo gli occhi chiusi, resto ferma, la paura che mi culla. Cambia l'idea che hai di me,

0: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo! Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... che è la prossima volta.
2: Ho visto

0: d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Carpineto Romano, paese natale di Papa Leone XIII. Il comune si trova a 550 metri sul livello del mare e conta circa 4.300 abitanti. Carpineto Romano è anche città d'arte e nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi Carpineto Romano. E siamo all'incontro con il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti. Allora sindaco, presentiamo Carpineto Romano.
2: Carpineto Romano è un paese, una città che può offrire moltissime esperienze, un'esperienza dal punto di vista naturalistico, perché abbiamo la fortuna di avere delle bellissime montagne e quindi il turismo montano in particolare negli ultimi tempi si è sviluppato tantissimo, e la possibilità anche attraverso il trekking urbano di conoscere comunque un borgo medievale che è pieno di cultura, di storia e di arte.
1: Soprattutto paese natale di Leone XIII.
2: Io Papa Nostro, lo chiamiamo qui, Leone XIII è il carpinetano più eccellente, più conosciuto, è stato Papa, ha firmato la Rerum Novarum, che è un'enciclica che ha fatto la storia della Chiesa. E per noi rappresenta moltissimo perché ha contribuito in modo importante allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio negli anni.
1: Un paese che si fonda sulla pietra.
2: Sì, il nostro centro storico in particolare, risalente all'anno 1000 più o meno, le prime costruzioni, è un centro storico all'interno del quale ci sono stati moltissimi artisti e che vale la pena di essere conosciuto e visitato.
1: Molto bello l'itinerario che ci porta alla Torre Civica.
2: Sì, la Torre Civica è, diciamo, il simbolo di Carpineto Romano. Al di sotto della Torre Civica poi c'è il Museo della Reggia de' Volsci, dove c'è un balcone panoramico dal quale si possono osservare le nostre montagne. E la Torre Civica è un monumento al quale noi carpinetani teniamo moltissimo.
1: Carpineto Romano poi ci riporta anche a Caravaggio.
2: Qui è stato scoperto il San Francesco in meditazione. Nel 1606 il cardinale Pieraldo Brandini commissionò al Caravaggio questo dipinto che rimase dentro la chiesa di San Pietro. Poi nel 1967 è stato rinvenuto e attraverso degli esami diagnostici poi è emerso che in realtà quella che si trovava presso la chiesa di San Pietro era l'originale del San Francesco in meditazione. Adesso si trova a Palazzo Barberini, però è un quadro al quale siamo molto legati e che spero un giorno possiamo tornare a vedere proprio qui a Carpineto Romano, dove è stato scoperto.
1: Tra i tanti itinerari, senz'altro importantissimo l'itinerario religioso.
2: Sì, Carpineto ci sono 11 chiese, compresa quella di San Nicola che è sconsacrata. Su tutte c'è la chiesa di Santa Maria del Popolo, c'è la chiesa di San Pietro, all'interno della quale appunto è stato ritrovato il Caravaggio, c'è la collegiata, la chiesa di San Leone, che è stata commissionata da Papa Leone nel 1882.
1: Anche molto bella, proprio posizionata all'ingresso del paese, la chiesa di Sant'Agostino.
2: La chiesa di Sant'Agostino, che vanta poi un convento che negli anni è stato un punto aggregativo, un centro culturale dove ci sono stati gli agostiniani, in particolare Padre Maestro, che per noi carpinetani è una figura importantissima, e la chiesa di Sant'Agostino è una delle più antiche di Carpineto Romano e poi porta il nome del patrono del nostro paese, che è appunto Sant'Agostino.
1: Carpineto Romano è gemellato anche con un paese particolare.
2: Wadowice è un paese polacco che ha dato i natali a Papa Wojtyla, con il quale siamo gemellati da tantissimi anni. Io anche personalmente, quando ero più piccolo alle scuole medie, era consuetudine andare a Wadowice o che loro venissero qui. Spero che il 2021, insomma, ci possa aiutare e far tornare in Polonia, dove siamo stati sempre graditi ospiti, così come loro qui a Carpineto.
1: Sindaco, diamo un messaggio ai giovani a vivere i paesi natali.
2: Paesi come Carpineto garantiscono una qualità della vita molto alta. C'è la possibilità comunque di comprare al negozio di vicinato, ci sono gli alimentari che comunque valorizzano i prodotti tipici del territorio, si respira aria pulita. In paesi come questo vale la pena investire e vale la pena assolutamente viverlo.
1: Chiudiamo con un invito: perché venire a Carpineto Romano?
2: Venire a Carpineto Romano perché siamo un paese molto ospitale, siamo un paese che dà sempre ai cittadini un motivo per restare. Carpineto Romano ha tantissime potenzialità, ha tantissimi prodotti, ha tantissime eccellenze da valorizzare, e solamente attraverso il contributo, oltre che dei cittadini, anche di chi viene da fuori, riusciremo a farlo conoscere anche al di fuori dei confini regionali.
1: e all'interno della maestosa collegiata con il parroco di Carpineto Romano, Don Giovan Battista Macali, andiamo a presentare la comunità cristiana di Carpineto Romano.
3: Buongiorno, benvenuti. Ecco, ci troviamo dentro la collegiata e in questo luogo c'è la frequenza quasi tutti i giorni delle persone che frequentano la parrocchia. Questa è la parrocchia principale, titolata anche al Sacro Cuore, San Giovanni Battista, che è il nome della vera chiesa dove ci troviamo, e le varie funzioni che si celebrano qui insieme alla comunità locale. Io sono appena rientrato da 2 mesi e riniziamo con questo cammino con la comunità cristiana di Carpineto, ecco, riscoprendo piano piano i veri valori della fede e quindi sentendoci sempre più uniti gli uni agli altri.
1: Qui è molto forte in questa chiesa la presenza di Papa Leone XIII.
3: Esatto, questa è l'immagine del Papa, il nostro Papa, come si dice in dialetto. È una figura che noi amiamo tanto qui nel nostro paese e quindi è una figura che ci rappresenta anche nel territorio, Roma soprattutto, perché lui è stato Papa non soltanto di Roma, dell'Italia, ma di tutto il mondo, e quindi un po' ci vantiamo di questo percorso del nostro Papa Leone XIII. Paolo VI, io lo ricordo, ero piccolino, qui dentro questa collegiata, nel 66 fece la sua prima e unica visita, ma invece Giovanni Paolo II è venuto a farci visita proprio per la Rerum Novarum, il suo centenario. Quindi abbiamo celebrato insieme con lui la Santa Messa in quella giornata, ecco, abbiamo ricordato l'enciclica di Leone XIII e quindi la sua figura proprio per le cose nuove che ci ha presentato con quel testo, e con noi ne siamo orgogliosi di questo.
1: Qui abbiamo la chiesa di Sant'Agostino, ma nella collegiata c'è anche la statua, perché Sant'Agostino è il patrono di Carpineto Romano.
3: Infatti è il patrono di Carpineto Romano e nel mese di agosto, ecco, già verso la fine di luglio, ci sono le varie associazioni che noi vediamo, diciamo, nei vari luoghi, da Sant'Agostino, San Pietro, i vari rioni, sono 7 rioni, che si preparano per partecipare poi a questa grande festa del patrono al 28 di agosto, e quindi noi anche di questo ne siamo felici e orgogliosi.
1: Tante chiese, però abbiamo anche delle comunità religiose importanti.
3: Esatto, ci sono tante chiese, circa 10-11 chiese che abbiamo qui nel paese, e ci sono la comunità delle suore carmelitane, le monache che da 40 anni e più che sono presenti qui nel territorio, sono al centro storico, si raggiungono facilmente, e poi ci sono gli autisti che sono in compagnia con il parroco e danno una mano alla comunità cristiana qui di Carpineto Romano.
1: Carpineto Romano, che è anche città di Maria.
3: La città di Maria, perché ricordiamo, ecco, allora il voto che tutti i carpinetani hanno fatto nel tempo quando c'è stata la peste, 1650, ecco, noi ricordiamo nell'8 di dicembre la festa dell'Immacolata, e quindi tutti, grandi e piccoli, partecipano a questo voto che hanno fatto i nostri padri.
1: Chiudiamo questo nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza.
3: Il messaggio che rivolgo ai cittadini di Carpineto e ai fedeli, soprattutto dai più piccoli ai più grandi, è proprio quello di stringerci sempre gli uni gli altri per vivere, ecco, questo nostro modo di esprimere quella fede che ci porta ad essere sempre innamorati di Cristo. Quindi questo è un pochino quello che uno ha dentro il cuore, di essere sempre innamorato di Gesù e poi di far raggiungere questo ai più piccoli fino ai più grandi.

0: e abbiamo raggiunto il rione San Giacomo. In questo momento ci troviamo all'interno di una delle fraschette tipiche, poi ogni rione qui ha la propria fraschetta, quindi sono 7 i rioni, e con lo chef Francesco Centi andiamo a scoprire tutte queste delizie. Però devo ringraziare le associazioni, i ristoratori, i produttori, perché veramente qui a Carpineto Romano hanno fatto le cose alla grande. Allora iniziamo il nostro itinerario gastronomico.
1: Davanti a noi abbiamo tutta la selezione di salumi che è preparata internamente da un locale che è il ristorante dei Quattro Fratelli, con i maiali tipici di Carpineto Romano. Abbiamo la produzione dei caseifici. Da poco è nata un'associazione che sono i Diamanti della Terra, che qui vediamo questi tartufi, che praticamente loro sotto pandemia hanno deciso di prendere la loro passione e di sfruttarla nel miglior modo possibile, cercando questi Diamanti della Terra che sono i tartufi. Un'altra cosa molto importante su questo tavolo è l'olio. L'olio perché Maurizio Magali è un produttore di Carpineto Romano che ha questa azienda da molte generazioni, e sono delle olive che nascono soltanto con acqua e sole.
0: Poi vedo anche il maiale.
1: Maialino, sempre lo stesso produttore, che praticamente ha voluto portarlo arrosto per far vedere che comunque è un maiale che ci si possono fare molte produzioni.
0: Poi abbiamo il tavolo dedicato ai ristoranti.
1: Agli altri ristoranti, sì. Praticamente in questo tavolo ci sono tutti quelli che sono i prodotti sempre di ristorazione, quindi i piatti stessi che sono molto importanti: gnocchi lunghi, acqua e farina, la bacchia alla scottadito preparata sempre da un'altra azienda di ristoranti che è il ristorante Il Faggio. Sempre vicino abbiamo i fini fini, praticamente sempre una tagliatella fatta in mano dal ristorante più antico del paese, la Sbirra, nato nel 1864. Per quanto riguarda la pizzeria Feoli, abbiamo anche una zuppa di castagne e funghi porcini con un'aggiunta di ciambella di Carpineto Romano. Poi per il ristorante invece della Reggia dei Volci abbiamo la polenta con i broccoletti, che è un piatto tipico presentato nella spianatura di legno, e poi la curatella, che sono praticamente le interiora dell'agnello, perché per noi è un piatto particolarmente tradizionale e importante, e quindi ci sembrava giusto presentarlo oggi.
0: Poi abbiamo le pizze.
1: Sì, le pizze. Allora, in questo caso ci sono due pizzerie, Pizzeria Simone e Pizzeria Feoli. Pizzeria Feoli è nata subito dopo il dopoguerra. Abbiamo anche quel pezzettino di lievito madre, ma utilizzando anche molto quelle che sono le erbe aromatiche, quindi erba pepe, che in questo caso l'abbiamo proprio sulla pizza, fatta con friarelli e salsiccia di campo, sempre tutta produzione casareccia. Invece, nell'altro caso dell'altra pizzeria, di Pizzeria Simone, abbiamo una pizza che è stata impastata nelle castagne. Lui è il ristoratore più giovane del nostro paese, è lui che sta cercando in tutti i modi di portare delle innovazioni su lievitazioni, impasti, cercando comunque di catturare l'attenzione di un pubblico un po' più giovane e anche un po' più antico, nel senso di mentalità di paese, che sono un po' rilegati comunque a quelle che sono le tradizioni forti, come fettuccine, gnocchi e cose così. La ciambella di Carpineto è uno dei prodotti più importanti del nostro paese, è una DOP, anch'essa nasce nel dopoguerra.

0: il pane di Vapoforno Reggio si trova anche al di fuori di Carpineto, si può trovare nei paesi locali perché è un pane molto richiesto, sempre con produzione di lievito madre naturalmente.
1: Comunque bisogna venire qui a Carpineto, certo, per degustare per tutte queste
0: sì,
1: cose.
0: Sì, sì, che ne vale la pena.
1: Che
0: vale
1: cos'è
0: pena
1: per lei Carpineto romano?
0: Per me Carpineto è tutto, è la mia patria, è il paese dove io sono cresciuto e che mi ha trasmesso quello che per me oggi è l'amore della cucina. Se non fosse stato anche per le fareschette, le osterie stesse, forse ad oggi non sarei mai stato così vicino a quella che per me è il mio lavoro e la mia passione.
1: Per concludere, ce la sì, facciamo a fare un invito nel dialetto locale a venire qui
0: come
1: a
0: no?
1: Carpineto?
0: A venata a mangiare a Carpineto che è tutto buono!
1: E con il direttore del Museo Territoriale di Carpineto Romano, Leo Gavillucci, andiamo a percorrere questo bellissimo itinerario. In questo momento ci troviamo nella sezione dedicata ai cimeli di Papa Leone XIII, che è il cittadino più importante di Carpineto Romano.
2: Esattamente, allora in questo museo è stato fondato nel 2002 e da allora fa parte della esposizione permanente dedicata appunto a questo importante pontefice. La scelta del luogo non è casuale, perché questa chiesa nel 1810 Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, fu proprio battezzato qui all'interno di questa chiesa. L'esposizione insomma ripercorre un po' tutto ciò che fu Leone XIII dai suoi inizi, il sacerdozio, compreso anche il pontificato avvenuto nel 1878. Abbiamo una mole di documentazione molto importante. Tutta questa documentazione ci è stata gentilmente donata qualche anno fa dagli eredi del suo segretario personale, anch'esso carpinetano, tale Pio Centra, che raccoglieva tutti i documenti che Leone scriveva e poi gettava via, lui minuziosamente li raccoglieva e li conservava e oggi sono confluiti all'interno di questo museo. Uno degli oggetti più significativi è appunto la penna con la quale nel 1891 il Papa firma forse la sua enciclica più importante, la Rerum Novarum, la famosa enciclica sulla questione sociale che si inserisce appunto in un contesto storico molto molto particolare, l'industrializzazione, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
1: Poi ci spostiamo, l'itinerario continua, raggiungiamo l'altra parte del centro storico, tra l'altro veramente un itinerario da percorrere in questo paese tutto in pietra, e arriviamo nell'altro museo, la Reggia dei Volsci, e lì anche abbiamo tante sezioni.
2: Quel museo è stato pensato e raccoglie tutta la vita di Carpineto, sia nell'ambito lavorativo e vita quotidiana e anche l'attività religiosa, che era molto importante. Il museo comprende 9 sezioni. Un tempo era l'antico Palazzo Aldobrandini, che fu acquistato dal cardinale Pietro Aldobrandini nel 1597, e da allora era il fulcro della vita amministrativa di Carpineto, perché la sede comunale era proprio lì.
1: La stanza più bella è dedicata al Caravaggio di Carpineto Romano, logicamente lì abbiamo una copia però.
2: Sì, lì abbiamo una copia perché l'originale si trova a Palazzo Barberini, in quella sala, perché nel 2010 ci fu una grande esposizione in cui i due quadri furono messi a confronto. Il salone principale, dove venivano prese le decisioni di natura politica, dove venivano svolti i processi, e sotto c'erano le prigioni insieme alle stalle e la cantina.
1: Ho visto che poi qui collaborano i ragazzi del servizio civile.
2: Assolutamente, assolutamente sì, il servizio civile è molto molto importante, anche perché è un aiuto per noi fondamentale.

0: parliamo del Palio della Carriera, che è una delle eccellenze del luogo. Lo facciamo con il presidente Roberto Cacciotti e vediamo un po' quando nasce il Palio.
1: Allora, il Palio dell'epoca moderna nasce nel 1993, riprendendo un'antica tradizione che a Carpineto era sempre stata cara ai carpinetani, le corse dei cavalli, che già dal periodo appunto di Donna Olimpia e del Principe venivano fatte a Carpineto nel corso proprio qua sottostante, corso Vittorio Emanuele. Il periodo storico in cui si colloca il Palio è l'inizio del Seicento, e precisamente il 1621, quando il cardinale Pietro Aldobrandini lasciò il Ducato di Carpineto a sua sorella, Donna Olimpia. Nel 1597 il Ducato di Carpineto fu acquistato dagli Aldobrandini, che era una famiglia nascente della borghesia romana, in realtà originari di Firenze, che vennero a Carpineto rilevando il Ducato dai duchi conti di Segni e Valmontone, che erano caduti un pochettino in disgrazia. Il cardinale Pietro Aldobrandini e sua sorella Donna Olimpia erano nipoti dell'allora Papa Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, che favorì l'acquisto del Ducato di Carpineto in favore dei suoi familiari. Perché rievochiamo quel periodo? Carpineto, come molti paesi alla fine del Cinquecento, era un paese che viveva, diciamo così, come tutti i paesi, una forte distinzione tra feudatari e vassalli, e proprio gli Aldobrandini, in quel periodo che ebbero, diciamo, il controllo del Ducato di Carpineto, portarono una sorta di benessere alla città, creando non solo una miglioria dal punto di vista sociale, ma creando un fervido movimento artistico-culturale che permise a Carpineto di diventare un nucleo importante non solo per la città stessa, ma anche per molte città vicine.
0: Concorrono a questo palio tutti e sette i rioni, no?
1: Allora sì, Carpineto è storicamente suddiviso in due parti, la parte da monte, la parte alta e la parte da valle. Nella parte da monte noi abbiamo tre rioni storici, che sono Io Castello, Io Lago e San Pietro, e la parte bassa, che comprende questo rione, che è il rione Ocurso, San Giacomo, dove avete fatto le riprese per l'osteria, Sant'Agostino e le rioni Omoro. Tutti e sette i rioni danno vita nel periodo, diciamo così, che va da luglio a agosto, a questa rievocazione storica, che poi ha il suo culmine la domenica successiva alla festa del nostro patrono Sant'Agostino, il 28 di agosto, con una grande sfilata con oltre 400 figuranti ed una corsa di cavalli berberi all'anello, che aggiudicano il palio all'erione vincitore.
0: Però il periodo del palio viene aperto dalla cena del cardinale.
1: Il periodo del palio viene aperto da proprio quello che dicevo prima, da questa cena del cardinale, che rievoca proprio quello sfarzo che all'epoca mettevano in mostra i grandi nobili. Quindi si rievoca la cena che il cardinale Pietro Aldobrandini faceva ogni anno a Carpineto, ospitando tutti i suoi ospiti, nobili, pittori, artisti, che venivano su, ospitati proprio al chiostro di San Pietro, con una cena, permettetemi, luculliana, in cui la cacciagione, i migliori vini la facevano da padrone.
0: Grazie presidente, quindi sono tanti motivi per venire a visitare Carpineto Romano. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Carpineto Romano. Per tutti gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia. Buone passeggiate e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao.
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
3: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP S.p.A. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it. Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo.
4: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
3: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
5: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
6: Mangiare bene non basta più. Oggi, se un piatto non richiede un brivido o uno shock, l'avventore medio sbuffa e preferisce prepararsi un toast a casa. La ristorazione contemporanea ha deciso di abbandonare il banale concetto di gusto per buttarsi a capofitto nella tanto decantata esperienzialità. E quale esperienza è più autentica del rischiare lo svenimento tra una portata e l'altra? Esempio di questa tendenza sono le cene ad alta quota, che pare a settembre arriveranno anche a San Benedetto del Tronto. L'idea è tanto semplice quanto insensata: sborsare quasi 200 euro per farsi sollevare da una triste gru a 50 metri d'altezza o forse più, imbracati come paracadutisti, masticare qualcosa con le gambe penzoloni, essere tirati giù dopo un'oretta. Il vero brivido non è il menù degustazione, ma immagino la costante angoscia di far cadere la forchetta sui passanti o di avvertire un improvviso mal di pancia. La cena vi sembra troppo? Potete optare ad esempio per una colazione. Ci vorranno solo 100 euro per qualche dolce e un cappuccino, manco fosse preparato con schiuma di nuvole. Ma se la Riviera punta alla elevazione al cielo, l'entroterra risponde con la materialità del suolo. Ascoli Piceno non resta certo a guardare e rilancia con la sua personalissima attrazione, anche questa esperienziale, la cena in salotto con l'immondizia. In alcuni punti panoramici della splendida piazza Ringo, benché in ristrutturazione, tanto per fare un esempio, residenti e turisti possono infatti godere di una installazione sensoriale permanente di sacchi della plastica abbandonati con dentro di tutto: bottiglie, cartacce, posate di plastica, avanzi di cibo, tutto insieme, appassionatamente, con buona pace del cittadino che da settimane è martellato sull'importanza della raccolta differenziata. Un format concettuale di rara eleganza. Il profumo fragrante dell'oliva all'ascolana sapientemente abbinato alle note persistenti della monnezza stagionata. C'è a chi piace. Immondizia a parte, su cui siamo tremendamente seri, sul resto scherziamo come al solito. Ma nel dilagare della tavola degli estremi viene da chiedersi: e la cucina? E il cibo che troviamo nel piatto? E la tipicità? Food experience, multisensorialità e multidimensionalità, esperienze sinestetiche, mindful eating esperienziale, fine dining e chi più ne ha più ne metta. Purtroppo è evidente che gli studi del filosofo Feuerbach, famoso per aver posto il nutrimento al centro della sua riflessione e ancor più per la massima l'uomo è ciò che mangia, sono stati travisati. È evidente che il cibo non serve solo a nutrire, ma è capace di influenzare l'umore, lo stato d'animo, i pensieri. Ma è il cibo a farlo, appunto, non tutta quella serie di orpelli con cui oggi si distoglie l'attenzione da un piatto che troppo spesso è scadente. Tra mangiare una roba qualsiasi solo per stare appeso ad una gru o gustare uno spaghetto alle vongole nella vecchia trattoria di cui non posso dire il nome, non c'è partita. Trattoria tutta la vita, con il cuoco ben piantato, coi piedi per terra ed i sapori del cibo al centro della mia esperienza. Ma sono sicuramente di vecchia scuola. Mi aspetto ormai che qualcuno dica o scriva che a tavola il gusto è sopravvalutato.
5: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
4: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo! Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo.
8: No, è mio!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
11: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
12: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
11: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
12: un tema diverso e zero noia.
11: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
12: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
11: Su Radio Ascoli, ogni giovedì alle 18.45.
3: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. 3 serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo! Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Radio Ascoli Weekend.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
2: Io

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. 3 serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.
2: Nella

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: che è la prossima volta.
3: Ho visto

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Segnali date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo! Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Mangiare bene non basta più. Oggi, se un piatto non richiede un brivido o uno shock, l'avventore medio sbuffa e preferisce prepararsi un toast a casa. La ristorazione contemporanea ha deciso di abbandonare il banale concetto di gusto per buttarsi a capofitto nella tanto decantata esperienzialità. E quale esperienza è più autentica del rischiare lo svenimento tra una portata e l'altra? Esempio di questa tendenza sono le cene ad alta quota, che pare a settembre arriveranno anche a San Benedetto del Tronto. L'idea è tanto semplice quanto insensata: sborsare quasi 200 euro per farsi sollevare da una triste gru a 50 metri d'altezza o forse più, imbracati come paracadutisti, masticare qualcosa con le gambe penzoloni, essere tirati giù dopo un'oretta. Il vero brivido non è il menù degustazione, ma immagino la costante angoscia di far cadere la forchetta sui passanti o di avvertire un improvviso mal di pancia. La cena vi sembra troppo? Potete optare ad esempio per una colazione. Ci vorranno solo 100 euro per qualche dolce e un cappuccino, manco fosse preparato con schiuma di nuvole. Ma se la Riviera punta alla elevazione al cielo, l'entroterra risponde con la materialità del suolo. Ascoli Piceno non resta certo a guardare e rilancia con la sua personalissima attrazione, anche questa esperienziale, la cena in salotto con l'immondizia. In alcuni punti panoramici della splendida piazza Ringo, benché in ristrutturazione, tanto per fare un esempio, residenti e turisti possono infatti godere di una installazione sensoriale permanente di sacchi della plastica abbandonati con dentro di tutto: bottiglie, cartacce, posate di plastica, avanzi di cibo, tutto insieme, appassionatamente, con buona pace del cittadino che da settimane è martellato sull'importanza della raccolta differenziata. Un format concettuale di rara eleganza. Il profumo fragrante dell'oliva all'ascolana sapientemente abbinato alle note persistenti della monnezza stagionata. C'è a chi piace. Immondizia a parte, su cui siamo tremendamente seri, sul resto scherziamo come al solito. Ma nel dilagare della tavola degli estremi viene da chiedersi: e la cucina? E il cibo che troviamo nel piatto? E la tipicità? Food experience, multisensorialità e multidimensionalità, esperienze sinestetiche, mindful eating esperienziale, fine dining e chi più ne ha più ne metta. Purtroppo è evidente che gli studi del filosofo Feuerbach, famoso per aver posto il nutrimento al centro della sua riflessione e ancor più per la massima l'uomo è ciò che mangia, sono stati travisati. È evidente che il cibo non serve solo a nutrire, ma è capace di influenzare l'umore, lo stato d'animo, i pensieri. Ma è il cibo a farlo, appunto, non tutta quella serie di orpelli con cui oggi si distoglie l'attenzione da un piatto che troppo spesso è scadente. Tra mangiare una roba qualsiasi solo per stare appeso ad una gru o gustare uno spaghetto alle vongole nella vecchia trattoria di cui non posso dire il nome, non c'è partita. Trattoria tutta la vita, con il cuoco ben piantato, coi piedi per terra ed i sapori del cibo al centro della mia esperienza. Ma sono sicuramente di vecchia scuola. Mi aspetto ormai che qualcuno dica o scriva che a tavola il gusto è sopravvalutato.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa, tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info @museodiocesanoascoli.it.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Questa è Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!

0: te!
1: Radio Ascoli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Ascoli Weekend.
1: Ho visto la gente de...
2: che è la prossima volta.
3: Ho visto

0: cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, su di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo! Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Cosa ne sanno gli altri di quello che sei tu? Come faremo a trovarci se non sogni mai me? Sarebbe bello comprarti qualcosa e disegnare.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Pure consulta sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
1: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... che è la prossima volta.
2: Ho visto

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli. Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: sia felice.
1: Radio Ascoli Night.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Baskın.
1: Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai. Nei posti più lontani, che non hai visto mai. Perché non c'è domani.

0: Radio Ascoli Night.
1: Ho visto la gente de... che è la quasi morta.
2: Ho visto

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Io non penso mai alla mia vita, tra 20 anni sento di non sapere nemmeno dove sia adesso.